Fred Scamaroni, Daniela Casanova e tanti altri. Un popolo corso vi saluta.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio, des chansons corses, uniquement des chansons corses, rien que des chansons corses.
1: Quanto tempo passato a voler arrivare al mondo.

0: si barrisenta un canto e maschere so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta a garnuare. Jordi, Guillen, Silvan e Stelia, si dei nostri fiori noi, in destugioso giombo, e uno stu garnuare, chi vi ci porta?
1: E

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 9h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Inde data oggi andiamo in Castifa, o siamo in de adiva di gaccia, e andiamo a scontrare un agricoltore che fa olio essenziale e olio d'oliva di noi. Di Pierluigi Antonio Tighetti con noi, nella nostra emissione agricola. Pierluigi, salute.
3: Salute.
2: Dunque, siamo in casa vostra, nanta e vostre dare, bigino dunque a distilleria e bigino di noi a vostra bottega, ci ne parlerei da qui a poco. Avete fatto studi gorzi, avete fatto a scuola di giornalismo o di lingua gorza e poi siete voltato dunque a aiutare vostro a penso a principio di ragazza o a via di vostro progetto.
3: La viaggia in capo, quando avete la chance la fortuna di poter lavorare in casa vostra con la vostra famiglia e nei boi di qualcosa con servizio amica, cioè mica lascia passare l'occasione.
2: Allora, bacche, alivi, perché l'olio è essenziale?
3: Perché dirà un'altra maniera di mettere in valore di geradio e nostre terre, dirà di un prodotto che di aveva appena amore, c'era l'ebiga una grossa domanda dall'olio essenziale, abbiamo idea di farlo, abbiamo la possibilità, dunque abbiamo rivelato tutto a sa, e poi prima siamo andati a bere un ebog di istigatori per bere come i dravaiano. Ci piace a sa, e poi abbiamo detto, avemo.
2: O giornalismo vi piace di noi?
3: Mi piace di noi, ma tanto sta in Bastia e non è mica la stessa cosa che di lavorare e sta in paese.
2: Ma di sicuro qui ci deve poco agganza, allora non so perché spesso l'agricoltura domanda assai brisanza, anche pure se penso che tutta l'annata, secondo la stagione, non c'è mica sempre lo stesso lavoro.
3: E di sicuro. Allora, bon, è vero che nell'agricoltura non c'è mica usava domenica, non c'è mica congé payé, ma bon, siamo noi, dunque, come abbo, quando ce n'è uno che vuole più appena il riposo, ci arrangiamo tra di noi. Come l'hai detto, secondo la stagione, un mese, il lavoro è un mica lo stesso. Bon, di dicembre c'è aguire gli alivi, di giugno qui è la famosa morsa per fare l'olio essenziale, di veraggio ad ottobre qui è rosmarino perché diciamo di nuovo rosmarino e il resto di tempo ci sono le vacche. E dopo, dopo l'anno scorso, a Stadina apriamo dunque la bottega per accogliere la gente. Allora, abbiamo di nuovo aperto la distilleria al pubblico, vale a dire che ci sono le visite, giungono i turisti, la gente, per bere come lo si passa, e li mostriamo, impariamo i differenti momenti di distillazione. Dunque per noi era l'olio, per noi e alla fine dunque passano a bottega per se li vogliono comprarsi qualcosa, olio essenziale, prodotto cosmetico, o comprare l'olio d'oliva che non andiamo da noi.
2: Quando vi dite che voi avete aperto la distilleria al pubblico, anche ai ghinesi l'avete aperta e di sicuro a chi la vedetta a Murza e soprattutto non so più da mettere in valore perché la gente anche quelli che campano ora conoscono le virtù di Murza e qui spiegate appena su scontro in cui i ghinesi di appena per cura di sicuro sempre.
3: Allora, era 3 anni fa, mi pare, c'era una società bastiaccia, 2 giorni che ci hanno chiamato e ci hanno detto, voilà, c'è il dottore Pierre Francome, è assai famoso nel mondo di geradio di cosmetica e di aromaterapia, di fondatori di più grossi laboratori, e, donc c'era Pierre Francome aberto parecchie scuole di aromaterapia in del mondo usano e soprattutto in Asia. E Pierre Francome, con i suoi scolari, con i suoi con i suoi amici di asiatici, voleva avere in Corsica avere 5 o 6 distillerie. E quando l'ha figliato, quando lo ha chiamato Pierre Francome, questi giovani, ha detto a questi giovani, bon, ha due certe quelle con lui era, e in queste 5 o 6 c'era, c'era la nostra, e dunque un giorno ci ha chiamato per dirci Pierre Francome vuole avere la nostra distilleria, dunque di qualcosa che ci faccia piacere. E dunque sono venuti una quantità di autori, di provvisionali di salute chinesi, e sono venuti qui di luglio, hanno visto l'olio di Murza, hanno visto una distillazione e erano assai contenti, e noi e di qualcosa che non vorremmo arrivare, che non vorremmo arrivare di nuovo nell'anno a venire.
2: Ma da voi ci sono stati i contatti, c'è qualcosa?
3: Con lei? No, sono venuti così una volta, abbiamo tenuto contatto, ma per ora non c'è nulla di Gerardo di più, non siamo mica andati più lontano, ma può essere che ne rimane, può essere.
2: Non so di parlare di contatti che voi avete in cui i laboratori e in due abiti della vostra roba fuori di Guit, sopra luogo, perché avete scelto Amurza e un rosomarino?
3: Amurza perché di l'olio più famoso di Corsica, di nostro tesoro, perché di un fiore che cresce. Che cresceva giù in Corsica, a poco difficoltà a crescere, non soffre mica di uvred o di ugalo. E il rosomarino in noi, perché ne abbiamo assai in giro a noi. Allora, a Murza, sono 20 ettari piantate, Donc, siamo andati ad avere un pepinierista per comprare le rane, i bei di Murza, e per il rosomarino di inserverlo. Vale a dire che andiamo in giro di noi, qui, in la macchia, e tagliamo il rosomarino, ne abbiamo assai, e bello. A un livello di qualità, c'è una bella qualità, perché per ogni distillazione che noi abbiamo, mandiamo una piccola quantità d'olio a un laboratorio che fa ciò che noi chiamiamo analisi cromatografica per conoscere la qualità di quest'olio. E dunque sono i due oli che si vendono o più di Gerardo di un mondo di l'olio essenziale Corsi. E per ora non abbiamo mica avuto la domanda per andare da Scriviori. Dunque per ora ci siamo contentati di questi due qui.
2: A livello di la vostra formazione e dopo la vostra scuola di giornalismo, c'è avuto l'olta a scuola di golf per imparare a fare l'olio essenziale e può darsi una formazione agricola di noi.
3: Allora, siamo andati a bere due distillatori che ci hanno imparato, come li lavoravano eli. E dopo, allora, per la formazione, abbiamo imparato, se non imparato tutti io, dunque abbiamo imparato da per noi, di noi. Per la formazione, dopo un anno di lavoro con Moabo, mi sono iscritto a Ulici Agricolo in Borgo per fare una VAE, validazione d'acquis par experience. E dunque c'è una giuria che sono passato davanti a una giuria che mi ha detto, che mi dice, se va bene un livello, no? Se avete imparato abbastanza a fare o no, io c'era un anno di lavoro, dunque non c'era mica problemi. E dopo ho avuto con AVE, un BPREA, donc brevet professionnel des responsables d'exploitation agricole. Et donc, ça a introduit au parcours sur le Dark, Giovanni agricultore, et toutes les formations qui sont proposées au diplôme.
2: Si Segundo a informazione, ma soprattutto secondo a installazione e a eviliere, l'olio essenziale in Cuburu si oggi è qualcosa di sviluppato abbastanza nantalizzola, di un settore che è aiutato e valorizzato come l'altro settore agricoli.
3: Aiutato penso meno che l'altro. Meno che l'altra filiera, valorizzato così, bon, se c'è assai promozione da parte di istituzioni e corse, non ha l'olio essenziale, da voi poco, perché di qualcosa che c'è stato parecchie persone, parecchie agricoltori che si sono messi in dell'olio essenziale da voi poco tempo, in cui è brime di stillerie. Hanno una quarantina anni, ma da voi sti boganade e c'è da parte di Lodark, di Agam e dell'agricoltura, c'è un lavoro che è fatto per valorizzare il nostro saper fare.
2: Siamo oggi in Casifa in cui Pierluigi Antonio tiene la nostra emissione di data. Siamo in Adieva di Gaccia e siamo avete parlato di tesoro. Siamo dunque a Tesoro di Matia. Non so se è un logo di Diamagusi, ma a Ostramar, che pure si chiama così.
3: Il logo si chiama Omutiedo e a marca si chiama Tesoro di Matia. La mucherta con moi, buon dielo che abbia lì, vogliamo un nome con Mattia dentro e per il tesoro parla assai, bon, quando hai niente di un aiguille d'origine non capisce mica o corso, quindi li spieghiamo, tanto bon, capisce, ma di qualcosa che il nostro stante uno strumento è con Amatia, di Amatia che ci va giocando, quindi questo amore, questo rosso marino sono tutti gli esori.

0: detto di Rosmarino di Razzalba, dico allora chi ha morto l'avete posta, morta salvatica di Nocine, e di golpe non è qualcosa che domanda tanta intratene o mica di gioia in acqua, di gioia assai acqua?
1: Allora no, certo, è molto scudato appena con i specialisti e tutto. In Sardegna, per esempio, certi hanno acqua. Noi qui in Corsica, penso che non hanno acqua a Mursa, no. Di un fiore che soffre di poco a fare. Bon, li giuro quantunque appena acqua, appena uccia, ma di un fiore che cresce assai bene. C'è un trattamento, malgrado tutto, all'orientazione, vale a dire che a Uera non ci ha passato a cacciare l'astra erbe che cresce a tempo che può pia sobrana non ta morza, donc c'è la porto la terra in giro di gerardio, c'è la taglia l'arbre che cresce, ma così no, non è mica un fiore che ha i problemi.
0: Se ne voglio pone in un medioso posso cresce in ogni luogo li giuri una certa altitudine quantunque.
1: A voler droit fino a 1800 metri, hein? E io quando, perché mi viaggio assai in montagna, quando volo in montagna, andrò giusto sotto ai gym a più di 2000 metri, giusto sotto c'è appena i morsi. Hein? Donc a voler droit da bisogna un mare come sotto ai gym.
0: Abbiamo dato appena fa un giro greco nella nostra esplotazione e ci avete da far scoprire i vostri luoghi. Vi ramanto che noi siamo in cui Pierluigi Antoniotti oggi in Castiva, oggi è produttore d'olio essenziale e d'olio d'oliva di noi. Pierluigi, dunque, siamo qui nella nostra esplotazione, c'è la distilleria e la bottega gossomica lontano e di sicuro l'olivetto.
1: Yeah. Donc qui c'è la distilleria che non avremo au pubblico d'avril di gerardio a novembre. Abbiamo fatto un piccolo giardino botanico, donc noi siamo in droit parecchie piante di Corsica. Hein? Qui c'è un stinco, c'è la morta, allora c'è un bionbone, ma c'è ancora la vente di gerardio officinale, quella che noi andremo in Provence. C'è l'erba waronda, bon, di sicuro c'è amurza, c'è la grumi, donc, c'è di nuovo un vin indiano, donc è un broado a mostrare a gente tutto ciò che si trova, esattamente, in girando di noi, in Corsica, c'è un inebar, c'è l'arbitro, voilà, vogliamo mostrare a gente ciò che c'è in giro a noi, ciò che so, sti tesori.
0: E anche se buon la commercializzazione mica, posto che voi avete letto che un faggio di gamurza o caroso marino, bisede ha usato appena a distillare, non so, d'altri vegetali che si trovano qui nel vostro giardino botanico.
1: Allora, per ora non, ma di un progetto di broa, certo a fare, hein, di vedere se ne abbiamo a Gabagida, se ne abbiamo a Guaida, di noi di vedere ciò che si può distillare, hein, ma di un progetto, oui, di un progetto.
0: Raminta di appena e virtù di Amurza e quello di Rosmarino, perché Amurza è conosciuta assai, sappiamo che è una casa maggiore di prodotti cosmetici che ha reso appena all'onore Amurza e a Mola, cioè di cose come le zoo, ma Rosmarino penso che la gente conosce meno le zoo virtù.
1: Rosmarino si può utilizzare in due maniere, l'antua bella si può utilizzare perché è assai forte di geradio, per pulire la bella di un regolatore di sebum, donc per i gabelli di assai ue, per certe belle che hanno i problemi di geradio di sebum.
2: si bo di za di no l'intro a pia in de comme on vous souhi et à ça pour la digestion qui on un détoxificateur assez intéressant hein si bon vous fa si bon vous va gourer di cou l'olive rosmarin ou même qui des quoi candé les de un misque ou qualcosa una preparazione e poi de ube de bia per tre settimane di qualcosa che aiuta sai o vega do
0: o problema è ma di gol come tutte l'oli essenziale e ci vuoi a fa caso perché poco enfin siamo baretti a pinza quando un conosciamo mica chi l'oli essenziale e potremmo bia di n'importa che maniera allora che ci vuoi a fa caso può essere pericoloso.
2: Ci sono certe molecole che possono essere pericolose, penso per esempio a eonencite non può mica utilizzare l'olio essenziale e di maniera generale noi diciamo a quello che viene qui a comprare l'olio non si utilizzare, domandare dei burro a un professionale, domandare a un dottore e a un farmacista, noi non si muoghe i bruttori, non è mica l'autorità per dire ci ha utilizzato la così, ci ha utilizzato la così. Noi on fa muoghe proprio brutto e vendere, non possiamo mica dire andate di giburro o vuoi utilizzare così. No, domandate ad esempio, fa ad esempio una prova ad esempio in tuo braccio, che una candela, cioè sempre, voilà, cioè sempre pia, cioè se ciò fa piano, voilà, semplicemente.
0: Allora, abbiamo visto storto botanico, c'aveva di sicuro parlato di rosmarino e di amurza, e qui in faccia noi abbiamo l'alivetto, allora posto guando, da boi guando va dell'olio d'alive, quanto ci sono alivi.
2: L'alivetto l'abbiamo piantato in 2013, dunque a 13 anni, hein. Ci sono 400 olivi di varietà corsa, germane de Casinca, mi pare. Cuimo l'olive, facciamo l'olio da voi 2021, perché prima l'olive erano troppo giochi per avere digerato abbastanza olive, hein, un ceramica interessante per noi, un ceramica di che fa una bella produzione di d'olio, e dunque dopo i 4 anni cuimo l'olive per fare il nostro olio che noi vendiamo qui nella nostra bottega.
0: Avete, ava che si parla di bottega, penso rivindalor il posto che bottega l'avete letta, hein, di giovane a solo un anno, avete rivindalor e a livello di l'olio essenziale e a livello di l'olio d'olive.
2: Allora per l'olio d'olive no, di giusto qui per l'olio essenziale avendimo poi il droit un nostro olio e enfin, il nostro olio è di radio in de farmacie siamo in tutte le città di Corsica, ci vedo droit in Ajaccio, in Bastia, in Corti, in Portivetio, Univazio, Sarté, Calvi, l'Isola. Travailliamo a poco presso una centina di farmacie e dunque poi di droit un nostro olio appena dappertutto e anche in continente. C'è una farmacia in Parigi che lavora con noi e una in Equisi, mi pare.
0: Sede in bio?
2: Quello è qualcosa in Corsica, tutti quelli che fanno l'olio essenziale di Murza o da Strafare sono tutti in bio e veramente ci danno a cuore, di qualcosa che ci danno assai e in più di quello, dopo i 4 anni, lavoriamo per fare un IGP olio essenziale di Murza di Corsica. E le cahier des charges, au prime affaire, il y a des symbios. C'est bon, si les mica en bio, on peut mica entrer dans l'IGP immortel de Corse. Voilà, on a sauté que nous avons créé 4 ans, il y a la PROEC, donc l'association des producteurs d'huile essentielle de Corse. Normalmente sti boghi mesi ma a certificazione adesso ufficiale, cioè adesso l'IGP Immortel de Corse.
0: Due domande a prima, bilumanda di gol pour assai travaio in più, parla di cahier des charges di sicuro quando noi siamo in bio chi Bebul Sud ou AFA, Dibio, Divide, Faket, paraît-il mieux, il fait.
2: Alors, ben, tu as mis quand même tes proutes in d'adhère, mais avant que, on a mis quand même chose qui te piace de toutes les manières. L'AFA, quand on dépose dans des structures comme Bio ou IGP, c'è un cahier des charges e di qualcosa d'assai che mi costringe assai non ta la questione per esempio di stock c'ho la scrive tutto c'ho le che vuoi zippie di incapacità di mostrare a quello o a un controllore che bene a fidia o suo lavoro è molto brutto tanto di viore mi va tutto tanto olio e di spiegare, di mostrare in de ostro e per tutto. Dico un esempio, deve avere 50 kg, ce ne 25 in casa, di un esempio, ce la mostra in due passati di 25 astri, ce la mostra le fatture, le bande di livraison, di qualcosa per cercare a controllare. Di radio tutto uia di brutto perché bon di normale quando è bo volide entrare una struttura di qualità ce la mostra chi o brutto è fatto qua qualità
0: e per esempio per amor sa di boy aveva dei gompri in un pepiniere sto barpule la ponne qui di notte ha fatto insieme e podasse ai bei gelosi gompri non so
2: e bah anche lui è bio Asa qui a Oumanda qui c'è in corsa per Amurza è tutto bio, in conventionnel c'è poco a fare, nonda. E donc anche lo Asa, voilà, di una gadena, tutti quelli che si seguidano, un tuo amico a rompere la gadena, tutto il mondo deve essere in bio. Ma di qualcosa che a Corsica non ti avvilirà di EPAM, di piante aromatiche. Tutto il mondo è di in bio, tutto il mondo di yoga o yoga di radio e non te lasci trivigliare se non di bio in più.
0: Quando bovade e ostre spassidiate in montagna, non so se è possibile, ma se bo sraligate un pelle di morsa e che bo uribuni di gui ad agresce o mica, non la sapete.
2: È complicato, sì, bo fa, ma bon, è complicato, c'ho le, o duvone che bovade, c'ho le mette appena acqua dentro, dipende di stagione, voilà, non si va mica così, e certi allora. Un affare interessante a conta certi bruttori in un continente hanno brodo di bia i bei corsi e di bia li, e di biantali dopo in continente non è d'era continentale per bere per i droit a guida di loro perché l'ambio l'acqua o sole fa genughi è una guida per l'olio di Murza assai interessante per rapportare alla Provence, ai paesi Balcan. E si sono visti che se abbiate i grani o i bei di Murza Gorsa e che mettete in continente, ribia di radio, ribia le caratteristiche di usole di Adera continentale. E dunque.
0: Non è mica di stessa.
2: Voilà, perdi des oro corso.
0: Dunque, e veramente per via di Adar, chi sa Murza di assai particolare.
2: C'è appena tutto, c'è un po' di visione di Adar, c'è usole, c'è l'acqua. Però avanti si sa anche a chi livello giocano. Je t'ai brouillé là, mais sabem qui di un insieme di cose. On sabem mica a quelle sei qui yoga au bio, mais sabem qui di un insieme di cose.
0: Et di gérant qui odie i laboratori, i cosmetici, maio di rigunoche non quella di Corsica, di quella guitar più particolarità?
2: Ma di come tutto, quelli che cercano veramente a guida, hanno già mai i brutti rigorsi. Dopo c'è sempre quello con vuole mica, chi vuole qualcosa a prezzo a suo, ma tanto per abortare il drago che c'è a morta di un bel uvior che con soffre di inonda, ma con capia poco olio per abortare ad astri viore, ad astri... E quando è bo cercate a pia olio essenziale di murza gorsa, sapete che il rendimento è poco e dunque che il prezzo di essa è appena più caro. Mm-hmm. E certo non vogliono mica tutto a prezzo asso, dunque non vogliono mica comprare in Corsica, se ne vanno in astro a cercare l'olio di Croazia, di Bosnia per esempio. Ma quelli che conoscono veramente il brutto, che sanno che è una guida straordinaria, che hanno una clienti che conoscono questo mondo di l'aromaterapia o di Agus Medica, cercano a pia l'olio in Corsica.

0: Il avait parlato di Sasso sui produttori degli essenziali di Murcia. Donc elle avait des fédéra in IGP Boyeli qui en Coubourzi au diesel des numarosi par rapport toi à quelqu'un on va c'è quantunque allora ci deve essere una concorrenza un laso ma c'è quantunque un spirito un aiuto una certa solidarietà tra di voi scambiate
1: Ye, perché ci sono noi bon un film che da voi 8 anni 9 anni e donc on est mica avec une chance di certi e a principio e bon c'è un po' appena in de uno struscorno e ah ouais, bon, quando c'è qualcosa, quando abbiamo una questione tecnica, okay, abbonimo e spesso abbiamo una risposta di quelli che fanno questo mestiere prima noi e so, spesso risposte one con assai intelligenza e non c'è mica a concorrenza c'è, ma mica di maniera che può gride, non c'è mica viso, c'è cerchiamo aiutarci tra di noi, voilà. Tutto il mondo spiega la sua esperienza e dunque ognuno ne approfitta. Quando qualche sia un problema, bon, l'hai visto, l'hai udito e scambiamo una questione e troviamo una soluzione insieme.
0: Siamo oggi in Cassiva con Pierluigi Antonio, inisolo, che ha tesoro di Matia, fa l'olio essenziale di Murcia e di Rosmarino, e ha una bottega da Boibogo che lui già da scoprire subito. Pierluigi, siamo in la vostra bottega, dove non possiamo trovare i vostri prodotti, ma in Cuburu prodotti d'agricoltori di Ogercondo.
1: Sì, sicuro. Siamo aperti a Otega anno e vogliamo lavorare i nostri amici, i nostri paesani, perché nel nostro paese ci sono assai c'è un lavoro di buon gusto. Siamo deciso di lavorare il nostro amico Thibaut Carli, un diavolo di Abbiavegaccia, che fa un mele assai buono, dunque vendiamo uso mele, che lo dovremmo di nuovo in certi prodotti cosmetici. E abbiamo una nostra amica Geneviève Grimaldi che fa a poterie e fa come può dire bella affari e da boia dunque traiamo con ella ci propone un bug di esogreazione e mettiamo qui e c'è un scorno veramente castivinco di qualcosa che tra me due un mele e diciamo lui la poterie si sono ben di assai bene tra mindui donc per l'anno che viene ne arriveremo
0: allora e qui ci sono di noi i vostri prodotti allora come vogliamo dire prodotti trasformati in questo olio prodotti derivati come si chiamano prodotti cosmetici qua di sicuro
1: cosmetici mandiamo il nostro olio e i nostri idrolati l'idrolati è l'acqua che c'è dopo la distillazione che si stacca di l'olio mandiamo le nostre materie in laboratorio per avere un emanco nostro ma normalmente
0: di un progetto
1: di un progetto e il laboratorio trasforma queste materie con altre materie come il mele per fare prodotti dunque ci sono i saboni ci sono il serum fluide per il viso si può trovare di nuovo i balmi baume donc con mele per labbra per la pelle donc c'è a poco presto 18 prodotti contenendo l'olio e l'idrolat e sono prodotti che non abbiamo da voi 4 anni ora certi più giovani e magirka diva ne d'astri
0: e questi un sidro e un gacui sopra l'ogo o il troviamo di noi in dei farmaci e in due bobine dell'olio essenziale
1: il troviamo di noi in farmaci c'è assai un mondo non ti

0: Diet cho keno ilem ou imprimagui stalambik ou ganden ou ziyundie e kel ou ze frankadu ou ostro burto d'azot ou tchave devatu bizida dunque e die qui kel ou zimete nou kel ou zimete i viori.
1: Ie, donc, bintet arre di murza, on taiemu mica a manu, taiemu un trattore, donc, co trattore taiemu u viore, u viore mettimo in de un camion, o camion di un diegui, marchiando arredo, e allora mettimo una blacca così, per dopo puoi caccia tutto, senza entre per caccia con una vorca, donc, mettimo sta blacca, dopo lampemo u viore, e entrimo dopo, sartemo, e tazzemo per far diminuire a piazza di Uvior per metterne appena di più a livello di ameida di l'alambico mettiamo a seconda blacca e o travaio per esempio l'alambico di geradio e poi a poco presso un'ora e dopo c'è 3 ore di distillazione e quando c'è un camion che giunge magari l'alambico è già in traccia di travaio e ma arza un camion così e ma non pa roba qui in terra l'ema veramente mette tutta lungo o logo perché la non si più mica concentrata per mica pia o gal o l'umida donc l'ema mette veramente tutto lungo a digerare di
0: se gelosia all'orlo veramente
1: yeah. Voilà allora
0: Giovanu agricultor avait des disigours à par compie et tiole sa stonda passada insieme un sguardo nanta l'agricoltura in generale in Corsica e poda si certe bramme
1: chi posso brega no so contento perché so agli amici di noi che sono agricoltori che hanno ewa che è bego e gabre i borchi donc bego che c'è un interesse per la dura per amatia per i viori per gli animali so cioè aiutarli perché è un mica semplice a sapere per i terreni per il materiale che costa assai caro ogni di orte per tutto ciò che tocca l'amministrati o dehors è complicato per vecchie generazioni ma per noi è ben su chi so piuttosto ottimista di radio penso che l'affare se tutto il mondo ci aiuta come lo giorno si può muovere qualcosa tutti insieme penso che non siamo mica non siamo mica difettisti e penso che ci ne vogliamo sorte.
0: E pensate che i dioni giusto appunto hanno da bulta verso i misteri di Adar
1: sì.
0: Anche pure se voi avete letto o vondario di un problema maggiore e chi voi sapete la fortuna che voi avete se non ti aiutare di vostro abbo si vostro abbo non era mica stalando e adesso che voi avete di mica fatto
1: era stato assai più complicato sarebbe stato assai più complicato e adesso la fortuna di un gugui c'è già un materiale c'è già tutto di fatto i terreni sono già in davamia da voi parecchie generazioni quello che domani non è mica figlio dell'agricoltore per lui ad essere assai complicato ce l'ha aiutato anche lui ce l'ha dato tutto il mondo perché bon sono mestieri passione e quello che voleva di che è veramente appassionato e quelli che sono appassionati che sono appassionati ce l'aiutano ma so che il più complicato sono i terreni
0: ouais. Pierre-Louis a ringraziato per questa stonda d'aver abbattuto e ostre volte a tesoro di matia ramintemo dunque si brudo ti volete comprare sopra l'oguman di tutte le varmagie di sicura di lis o la lave d'entesa tesoro di matia so duioli essenziali barawa che so rosumarino e amurza ma oggi c'è pareti prodotti cosmetici fatti a parte di si duioli e poi c'è l'olio d'oliva di no e quindi eravamo in castifa oggi in de da da questa emissione di realizzata in cui l'aiuto di Agulietività di Corsica.

davanti notte, una tenuta ovviamente, salutare giù e notte, e di già chi vuole sente, se tu amo a che

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 11h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Ciao a tutti e felice di ritrovarvi oggi in l'onda di Corsica Radio, nella nostra emissione musicale. Accanto a te, siamo felici oggi di ricevere a qualche sia chi ti ha parlato in Piemonte, chi ha affrancato a Bizzarona, o mica, ci ha dato parendo al passato, di Jerome Tiosi, che noi siamo felici di ritrovare oggi. Salute!
3: Salute, sono felice anche io.
2: Allora, Jerome, fai spesso così in Piemonte, in Ajaccio o mica?
3: Yeah. Conosco la strada.
2: E se abbiamo a fare a suona, abbiamo da parlare di attualità, a fare l'estate, dunque di sicuro a ida gira a Atena. Abbiamo da parlare di noi di Udo Ischetto, di Udo prima di Ischetto, in due ha registrato pezzi in solo e dopo un punitore e di sfarante formazione, posto che noi abbiamo ritrovato tempiva nella scena di Marseille, in cui mezzo, e poi eri in Ajaccio, in cui una formazione nuova, appena cinema concerto, ci n'hai da parlare, posto che tu hai da girare appena di stadina in questa formazione qui. E ti sei affacato in Ajaccio da presentare dunque in de idiosi di agulettività stu cinema concerto e stasera sarei in Fortivecchio in cui alla stessa formazione. Parliamo prima di Safare o parliamo di Udo Barcorzo? Come la di Barre?
3: Mi piace parlare di quello perché è un bellissimo progetto che mi è stato proposto dalla Cinemateca di Corsica, e dunque hanno fatto un filmetto in cui immagini
2: degli anni 50
3: che sono state travagliate e ricolorizzate, non so mica, ma il colore è bello, e dunque avevano bisogno di una musica. E una musica che sia in tutto il film, perché non c'è mica dialogo, non c'è mica rimore, è un film mudo, e dunque è un scopo di fare musica non tanto, perché dura quanto che 55 minuti, e dunque ci vuole una musica al lungo di un film, perché i bianchi sono un po' strani, posto che non c'è mica né rimore né dialoghi né nulla, e dunque ci vuole la musica che sia adatta in un senso che la musica sia presente ma mica troppo, voglio dire, ci vuole
2: usare, cioè mica che la biesi troppo piazza,
3: ci vuole, ci vuole che la sia qui, che lo si senti a guidare senza interruzione, ma i demi non siano mica troppo forti. Voglio dire, certi momenti hanno bisogno di una melodia particolare che si rimarchi, ma altri hanno bisogno di qualcosa di più leggero, improvvisato, forse, o piuttosto come un fond musicale, vorrei dire.
2: Dunque, si può dire che c'è un'illustrazione a fiore, e si può dire di no che ogni volta c'è che l'usia in ritmo in cui a fiore è piuttosto di modo di un accompagnamento, come tu hai detto, c'è che l'usia presente ma mica troppo, c'è quantunque a fiore che c'è all'onore. Come, allora, si sente che il suo lavoro ti ha appassionato, ma come si lavora, giusto appunto? E melodie ti sono subito quando tu hai scoperto e viore? È stato un
3: gomo
2: a tua maniera di lavorare?
3: Ha dovuto lavorare così, perché infatti non c'è mica storia in questo film. È una successione è piuttosto un viaggio, non è mica una storia, è un viaggio. Donc si parte da Ajaccio, dopo si gola in montagna, si va in Bastia, si fa il giro di Corsica nell'annata del 50 e 60. E dunque, a Giugiarcado, in due giorni, e sequenze. per far puntelli così in de uvimo. E dopo l'ho videolato una volta così, e poi l'ho videolato e cerca a improvvisare melodie guardando uvimo. E dopo mi sono registrato allo stesso tempo, e dopo ho gaggiato il gioco con il remix a uno, e ciò che era uno l'ho lavorato perché lo sapevo che lo sia più finito.
2: Mm-hmm. Hai domandato, pare, a diante che erano in girate, hai lavorato gum o hai lavorato veramente solo?
3: Ho lavorato solo, ma dopo, quando era un poco avanzato il lavoro e che aveva musica da un capo all'altro di un film, ho fatto un testo, una buona doglia in cui amici e gente della famiglia per vedere ciò che andava e ciò che andava mica.
2: Dunque, di qualcosa a dire prima che da Biadia in Corsica, posto che c'è salata stasera e poi ce ne sarà d'altre di luglio, d'agosto e anche per il settembre, pensi che c'è un progetto che può franca o mare come tu n'hai fatto d'altri o mica?
3: Questo non so mica, spero. Ma in tutti i casi sono assai felice di girare a Corsica in questo progetto e niente di a Cinematex sono veramente assai passionati anche lì e assai presenti, mi piace piacere di trovare con lì.
2: Ti sei ispirato di noi di potersi i film che si vagiano a ste bigagui o mica? O non hai mica avuto bisogno?
3: No,
2: non avevano la chi belle, veramente.
3: No, perché...
2: di musica, potassi, in ogni caso.
3: Ma c'è sempre un sentimento di nostalgia con figure così dell'anno di passato. E io sono assai adatto per fare musiche di nostalgia, di melanconia, donc mi sono mica forzato.
2: Non avevamo mica da brisinta da lì a quelli che ci stanno a sante di due tenni su dall'anteguì di sicuro che in casa si sentia canta e dunque di così che tu sei cascato in la bignata di a musica ma non su di va un conservatorio quando noi siamo arrivati in una casa in cui un canterino come Antonio Diosi come quando t'hanno ricordi, quando è stato un momento in cui tu hai bisogno di prima chitarra, ma anche pure una mandolina, eccetera, perché non sono mica solo di chitarra, si è passato come e quando?
3: Tempi va, malaurosamente. E, mi ne vengo, perché in casa c'erano sempre musicanti e specialmente... O più chi veniva si chiamava Philippe Marfisi, si chiamava, è sempre io, ma si chiamava, parlo abbassato, Philippe Marfisi, che componia canzoni in cui muovavo, tanti testi all'epoca di Jacques Fusina, di Antero Amorocchi, tutti i grandi bue di l'epoca. E faceva nuove musiche e veniva in cui sua chitarra, Philippe veniva in cui sua chitarra, perché muovavo non ha mai giocato, non ha mai toccato un strumento. E veniva parecchie volte in una settimana e lasciava la chitarra e ho cominciato a cacciarla di un studio e mi è piaciuto.
2: Ed è così subito che hai capito che su strumento non ti l'interia più o no, o l'affare, bon, hai suonato, ti è piaciuto e non è che assai più tardi che tu hai sapiuto che tu avevi da sviluppare su talento e da lavorare a fare il tuo mestiere, veramente.
3: Ah, di lavoro anche sono stato sempre subito appassionato e volevo subito, sono mica 14 anni, essere musicante. Allora, è un po' nemico una scelta facile, soprattutto per i parenti. Perché la musica è un mestiere difficile e assai quei rischi diversi. Allora, e mamma ha sempre voluto fare questo, musicante.
2: Babidou, un son amica e un suonava amica, ma d'altri in famiglia avagiano?
3: No.
2: No? Se usolo.
3: C'erano pochi strumenti, infatti.
2: Perché ti sei solo interessato alla musica? Perché qui, su Brimalischetto, in due ciso, e dopo un punidore, diganta un... È qualcosa che non ti è mai piaciuto quando noi siamo tornati una volta a livello di Antonio Diosi, non si può mica giungere all'altezza e potersi non si può mica.
3: Beh, due cose. Perché mi piace mica troppo a me oggi, non mi piace mica troppo a cantare, infatti non risento mica troppo. Poi c'è un Moab che... Bon. Qui fait une barrière, on va dire. Enfin, il dit c'est pas de sa faute, mais bon,
2: il... C'est court.
3: Voilà, c'est ça. Et voilà, donc on a du mal à cantar. Et il y a un ami gars qui s'appelle Eric Mattei, un cantador, qui m'avait dit « Toi, tu as une voix pour écrire. » Parce qu'il y a un groupe où, tant pis va, dans l'année 2000, il y avait quatre cantadores. E io a chitarra. I cantatori erano Eric, Jacques Cuglioli, Charles Contri e Christophe Figorani. Quattro bugioni. E io l'accompagnavo a chitarra e a Vine facciamo Usalve Regina e mi cantava con lui. Dunque sì. Amica cantava, ma non si sentiva mica oggi.
2: Bon, può darsi che un so invitando un giorno si intaremo ad oggi.
3: Forse.
2: Allora, abbiamo parlato di su prima dischetto in 2024, non su disanta di Suna in diretto in questa emissione e ti ringraziamo perché a momento là, quando lui si è accompagnato pareti e pareti canterini, sfaranti, ne parleremo dopo, che lui sia qui, che lui sia in altro, che lui sia in cui musica di qui, ma che lui sia di no in cui d'altre musiche che facciano parte di influenze e che ti piacciono e che ti appassionano, perché hai avuto... Beh, su Saulinta di Gerard di Stampa e Dogon Ponidur è solo non ha un dischetto.
3: Ragione, non la conosco mica veramente, ma aveva parecchie composizioni che mi piacevano e ci sono stati cose nella mia vita assai difficili che ho avuto e ho avuto da una stampa, mm-hmm. In fatto a un lavoro. E voilà, c'è quel che mi ha motivato a fare un disco solo, perché non è mica facile di yoga solo. A fare un disco solo e unicamente in cui ho composizione.
2: E di così che il dischetto di noi si chiama partenza, perché di un principio di qualcosa di noi on sort d'appartenance par d'autres on sort micaïde ma d'autres stondes
3: et gabido qui tout sta parole appartenance pour essayer adobrada à propos di pareti soggetti può essere appartenance per un viaggio appartenance un viaggio veloce un viaggio viaggio mica meno veloce diremo. E può essere di nuovo a partenza per una nuova vita. Mm-hmm. E è stato piuttosto questo.
2: Posso dire i viaggi, i viaggi a spesso, ma ne parleremo dopo, subito. Credo che sia ora di stati assente. Dunque, hai voluto che suonavi di pareti strumenti a corda, abbiamo parlato, parlato di agetara, di mandolina e di chitarra, qui sei giunto in quadro chitarra, chi è che tu hai scelto di sparte o di conosco e perché?
3: Beh, da giugare un pezzo che si chiama partenza.
2: Bon, allora
3: che ha dato uso di duro a un disco.
2: Partiamo con te con... Ben biadju subito e ti ridroemo dopo Jerome Tiosi o di Nanta Corsica Radio.

0: A ringraziati Jérôme Thioz in cunoscu odinde a cantate, a ringraziati par su prima pet, su partanza, dunque un rigaccio di Udo prima dischetto e su du duianiva, chiamadu partanza di no, qual è se so, un so, e musiche chi so all'origine e vedi sa gumpunidura?
1: Beh, a me mi piacciono varie musiche, soprattutto a musica corsa, musica mediterranea, dimmi, difficile da dire. Di un Mediterraneo, diremmo, la musica
0: brasiliana, di
1: la, la musica brasiliana, la musica classica, perché ho giocato chitarra classica al principio e cerco a mischiare tutte queste influenze e poi lascia parlare a mia sensibilità e a mia immaginazione.
0: È difficile, giusto appunto, quando l'usista sente parecchie musiche e chi a un momento là, se musiche, e beh, ti l'hanno aspirazione, pare, e do compunidure, è difficile quando tu scrivi da lontanati di e do influenze, ma a tempo de se vicino di noi.
1: E capisco. Come va per un... Per un famiglia di stessa cosa che l'altro.
0: Infatti, allora, come va per un famiglia di stessa affare che l'altro, ma come va di no per giungere a fare una creazione che s'assomiglia a ciò che tu sei e dunque a ciò che ti piace?
1: Allora, non lo faccio mica apposta, mi viene così. E di volte può accadere che una melodia o un pezzo di melodia s'assomigli a qualcosa.
0: Soprattutto in quella accordi.
1: È possibile, ma la magia della musica è che, benché lui sia una somiglianza, può dare qualcosa di nuovo, con qualcosa che esiste di già. È quello che è bene. Perché souvent si dice come si va tante... Come si facciano tante melodie in cui do dei ginode. Infatti non c'è che do dei ginode. E per questo, perché poi va un nuovo in cui l'anziano.
0: E di quel vero talante?
1: Non so mica, ma... non so mica.
0: Allora, parla di Awa di edo sfarante formazione. Abbiamo capito, subrudietto, l'hai portato e di qualcosa che tu bulliva su un momento brigisio di stampa che è come un duere che le sia non stampa di far sempre edo con punidure hai letto tutto ciò che ti viaggia come musica sfarante e di golpe pareti formazione e pareti brudieti e beh ti denen un dino accor e visto chi ha giù parlato prima chi tu eri a un mese di maggio nanta a scena di un velodrome in Marseille in cui mezzo non è mica la prima volta e poi hai sa formazione di jazz o di quartet in due bo suonate a spesso accompagni hai accompagnato pareti canterini isolani qui e poi certi di noi a Uvora, penso a Francine Massiani, penso a Diana Zaligetti di noi e una canterina libanese, dunque hai pareti universi in cui pareti evide ciò che ti piace di Barrio e di Golpo, penso di noi a Jerome Casalonga che tu hai ridrua torna a Sistadina ma in cui quale hai sparto due scene a Thomas Dutron ne parleremo di noi, dunque tutto guè come ti puoi ritrovare un po' di tutti questi brudietti, qual è se so e sfaranze e qual è su edino Ubuntu che adunisce tutte queste sfaranze formazioni?
1: Ciò che adunisce è la mia passione per la musica, la bellezza della musica, di un mistero di musicante e di voleva pare tre brudietti sfaranti vari e questa è la bellezza. Dunque, come faccio per mica imbrogliarmi il cervello con tutto che faccio gli sforzi, non è mica sempre facile, perché sti pochi mesi ha dovuto fare tie cose e sono passato da un repertorio a un altro, e bon, mica sempre vaggio lì, bon. Faccio un maximum per di un dieci, ma o più che mi impreme sono i miei progetti personali, sicura. Dunque, hai parlato di un dischetto, di un fatto che di Orisolo, come faccio per questi cineconcert di Orisolo, e a due di noi una formazione di jazz. Sono modesto in jazz, non sono mica un grande jazzman, ma mi piace, mi è sempre piaciuto, l'ho sempre studiato, mi piace la musica brasiliana, e ho un repertorio che ho giocato in Ajaccio, un mese di marzo, era un bellissimo ricordo, e dunque ho un repertorio che è fatto di composizione a me, e di pezzi tradizionali corsi, che ha acconciato a modo jazz. Ti posso fare un esempio?
0: Ah, yeah, pure intero.
1: C'è un pezzo di strumentale che è stato popolarizzato da Ganta Uvolo Gorsu. Si chiama Scutisha, faccio così.
0: Yeah.

Donc, mais sempre piaciuto questo stare e ha giocato a cambiare gli accordi, perché gli accordi sono assai importanti in della musica, cioè la melodia e gli accordi. E i due mischiati fanno la bellezza o mica o carattere della musica. Donc, ha giocato questa seguita d'accordi che è così.

0: Di ritravaglia pezzigusi chi giusta appunto ti piace mitando appena o do gulor e a te appena di ciò che appena di udosale un so come no pularia muli di modernizzare l'ipodassi di no di dargli un altro gulor e musicale di un esercizio chi ti piace
1: mi è sempre piaciuto da voi che era giovane mi piaceva sempre di vedere le melodie tradizionali, perché sono assai ricche le melodie tradizionali corse. Cioè, le balletti sono assai ricche. E di cercare a fare a modo guitar classique, ciò che cercava all'epoca, e soprattutto a dargli accordi i più ricercati possibili. E i più... Non mica come dire... ricercato vuol mica di complicato i più ricercati ma ho servito di a musica ho sempre cercato a fare
0: qua di una primura di se a servizio di a musica. Allora, giusto appunto qui, Nadia bene appena a ciò che tu fai in cui Patrick Fior, in cui Thomas Dutronc c'è appena di geradio di ado identità isolana, ma un ti va genu la danda bisida d'altri universi di burta sa musica di modus farante podasimica come tu la vari burtado.
1: Beh, penso che a musica corsa e a cultura corsa è qualcosa che si deve sviluppare. Perché ci sono talmente talenti in Corsica, talmente passione, e ci vuole che qua si spardi in due mondi, infatti. Cioè, mica deve paura di qua, abbiamo una musica, abbiamo talenti, siamo un po' numerosi, ma abbiamo assai talenti in Corsica, assai composizioni, che siano i pezzi antichi o le composizioni più moderne, abbiamo un repertorio tremendo. E quel che Patrick Fiori in cui suo Brugic fa vede al mondo, fa vede la diversità di un repertorio della musica corsa. E dunque io modestamente mi piace di far sentire questa musica a maggior parte di gente e un mondo intero. Siamo andati in Turchia anno. Voilà, et j'espère vous en avoir encore un autre.
0: In Turquie, in cui Francine Massiani, juste à point.
1: Et Jérôme Casalonga, et deux musiganti di jazz di Parigi qui ci avaient accompagné.
0: Alors, qui dit un prodier tout qui toi rivelais ou d'où et qui toi propose tout comment c'est passé d'où?
1: Ben, à Turquie.
0: Yeah.
1: C'est stata à l'inizio et. E l'iniziativa di Fabien Flori, che è un uomo appassionato di cultura, di musica e d'arte pitturale, soprattutto, e che sta qua in Turchia.
0: Che è stato in dei parecchi luoghi e va in Turchia.
1: E voilà, è un bellissimo associo in Corsica, facevano l'arte in dei paesi. Ci ha fatto bene, anno. Questo progetto e avremmo avuto la chance di educare in Turchia, ma davanti ai turchi. Perché quando tu vai allo straniero, suente dioghi per l'ambasciata di France, dioghi per gli expatriati, di è una gamba perché faci piacere a gente. Ma un nemico o pubblico di un paese stesso.
0: Mm-hmm.
1: E qui è un luogo in parecchi club di jazz in Turchia e mi giocato davanti ai turchi e mi vado a cantare chi fa ai turchi.
0: E ti ha caluto già di no a un progetto perché giusto appunto allora mica perché una mimica d'ampo ma perché un ti gumbini amica un era mica ciò che tu buliva o ciò che tu pensavi di va tu giusto appunto un eremica al servizio della musica.
1: Sì, sicura, perché c'è la musica e c'è di nuovo l'umano. Io ho avuto la chance, ho trovato di maniera di un mai trovare in cui gente come i viaggia numica. Dunque, un rapporto umano è sempre stato assai importante per me, e dunque è un mix tra ciò che mi è proposto e la persona che mi brumone.
0: E giusto appunto quando noi siamo un provvisionale di a musica, quando è un suo mistero, e beh, di gol può darsi a certi brudietti siamo obbligati di rispondere di sì, perché abbiamo bisogno di lavorare di noi.
1: Sì, sì, mi è accaduto anche io, e mi accade, ma sono piuttosto piccoli brudietti, per esempio andare a giocare a tal luogo una volta, perché ho bisogno di lavorare. Sì. Voilà. Yeah, si può fare così, ma sono mica progetti lunghi e mica la stessa cosa, soprattutto se un po' di bustru, come on dit.
0: Non so di sta sente un altro pezzo, voglio sapere se visto che a stagione e beh, a facca ci siamo quasi dia di primura di va a stagione in casa d'oia di Geraggio e anche buru visto che tu hai prudietti di noi che l'avevamo vista l'inverno e poi disigura l'inverno che a facara sarà lì stesso di primura di noi di propone e beh, qualcosa a quelli che campano tutta l'annata qui e chi e beh, che d'inverno non c'è quasi nulla che si passa
1: e è vero che a Corsica ha bisogno di attività nell'inverno, perché tutto è concentrato in tale stadina, perché tutto è più facile. C'è più mondo più turisti, più mondo in dei paesi, si può giocare fuori.
0: Sicuro.
1: Tutto è più semplice. Dunque, è un'abitudine che è stata abbigliata di ok, vedremo l'estate. Ma c'è bisogno di giocare a lungo dell'anno. È così che la cultura può essere veramente viva. È sempre tutto l'anno. Al mese di novembre ho avuto la chance di giocare in Bolpaiola, in quella soggiorte luogo, che faceva vivere la musica a lungo dell'anno. È assai importante questa iniziativa.
0: E a te ti do che trovi un equilibrio tra e là di chi tu hai fuori di Corsica e là di chi tu hai qui, un dei mica esemplici. Che lo sia di stadina, soprattutto di stadina, un laso come si basa se tu ti dici di stadina, bon, a di parecchie domande, dunque di gol, un stock è qui, e dopo d'inverno, posto che ne ha di un menù, boh, fa d'altri progetti in altro, come si basa?
1: Beh, ce l'abbia già, da parte di unghie. Bah, la musica è un mestiere di viaggio, sicura. Cioè, mica avevi paura di l'avio.
0: Allora, qui abbiamo avuto un dischetto partenza, può darsi che non avremo un dischetto biadi o un laso o scaladi, un laso. Ma di sicuro che qua di noi ne parleremo dopo e con punidure può darsi che tu hai d'altri in diretti con aspetto non è qua a essere stampato non c'è un dischetto.
1: Cosa posso dire?
0: Chi c'è da Zuna a Roma?

0: A ring radiati, Jérôme Thios, inda nostra emissione odia cantaten en ta cortiga radio, Jérôme Thios, giuntu a parlaci, dunque di eso barie e formazione e di eso attualità, chi di barie di no, postu gelu zara di stadina, in concerto in cui pareti e formazione, abbiamo parlato di stalada chi a fa castasera di stu zine concert, sa musica che l'ha composto nanta se viure d'archive di l'anni 50, un documentario, un film che dura 55 minuti, dunque in cui si compone due regole, ma di nuovo di sull'ischetto, partenza, in cui compone due, allora quanto c'è titoli tradizionali di radio, di musica, di gui, ce ne due mi pare, non ta ulischetto sì. O ce ne di più,
1: ce ne due, oui, che io ho cominciato a... A Mazurka di la Sigaretta, che è un pezzo strumentale anonimo, insomma, mica la due imprenteso da Antoine Tati, che giocava a Bango, e Angelo Anzalabi, aussi, che usava. E l'altro è un vecchio lamento, lamento di Manetta, che mi è sempre piaciuto, e questo l'aveva fatto anni fa, l'acconciamento di questa melodia che è assai. Assai tremenda e assai forte.
0: Quando tu collabori, di quando tu componi per l'altri, hai parlato di questo appunto di un pezzo che tu beni di Zuna, che dirà un pezzo che tu hai fatto per Babi, di quello che Udoa, quello che d'altri canterini, di qui o d'altro, come si passa sul lavoro di collaborazione, lavori come tu hai lavorato qui, per usine concert, baladi, hai scritto e fagi ad una musica, non tu proponi una musica prima, come si passa?
1: Si passa piuttosto chi trova musica e dopo si va giù di questo.
0: In the Susan's

0: Oui.
1: Et plutôt, c'est une des sous-insoules. Oui, ma si beau de nous faire l'inverse. Hein. Ma à deux ans près, musique, en fait, et d'où un coup à mon guitare et musique. Et dopo, ciò che ne può suva, o continuare su un pezzo strumentale, o allora da bida una canzone, forse.
0: Et donc, collaboration, si va genou goum, aï propose tout. Donc, et do musique, os, quand il ganterini ben en ouetil ou mand an ou boulari ou plutôt son amusga ou la zo nostalgica, triste, a kinezog, si va sa goum.
1: Mais c'est pas ça, vous y. Si vous cherchez à faire une musique d'un style précis ou alors un sentiment précis qui pense à la honte. Et così, non è mica sempre qualcosa qui bane così senza cercarlo.
0: Si compone quando, piuttosto tu quando nous aimons, quando è triste, quando è felice, quando è luna, una detta, cioè quando è la qualcosa di chi di in zerga e di no come par un parolaggio di no una maniera di sfugarsi.
1: Piuttosto a tempo perso, voglio dire, quando cioè aspetto un momento adatto, voglio dire un poco di tranquillità, di mica da noi, ma un tempo perso. E a questo momento qui che si può trovare un'idea, perché l'importante è l'idea. Après,
0: dopo, l'idea è giusto appunto là, quando tu a cerco o tutto il contrario?
1: No, tutto il contrario. L'idea viene così, a un momento dato. E dopo c'è a lavorare, a sviluppare l'idea, perché è difficile nella musica, hai un principio di melodia, dopo c'è a trovare ciò che viene dopo. Allora, di volte è facile, ma di volte si mette anni ma ad aggiungere melodie. Parlavi di Sohan, a cantarina libanese, abbiamo fatto una canzone insieme, questa melodia è la via di fare anni e anni che la via. E un dia amica a finirla completamente, aveva di svarie parti, ma un po' di amica va un tutto che mi piaceva e che era adatta a una canzone. E dunque ha messo tempo, ma di volte va presto. Tipo souvent un pezzo di musica che faccio per il cinema.
0: Buon intero.

0: Ha ringraziati dunque qua di un rigaccio di giochi tu hai scritto per subrudietto in quasi animate di Gortiga. Tutto ciò che tu hai fatto, si può guidarmi, e beh, lei gompie, ne hai fatto qualcosa. Di qua.
1: Mi viene qualcosa. Allora, come sta a fare?

0: A ringrazia, alors qui dit quoi?
1: Ben, una melodia che ho trovato con un amico a nome.
0: Ah, bon! Awa, en cousi tu, si è dobro, un so più d'ava, si a yante tigunos, e parcio chi tu sei, e parcio chi tu hai vato. C'è stato complicato a un principio o. O fa Giule, quando lui si porta un agasada gituai, quando è omu si diamatiosi e chi ha intesa che noi siamo un violo di, e porta sabra, non si diola, non... come si è passato?
1: Bah, piuttosto più fa Giule, yeah. Che porta sabra, non.
0: Sabra, non, ma a momento là, du... un mica complicato che lo si va tu potessi spesso un paragon è come uso abo un mica come uso abo un so
1: sicura ma un mica perché i borti sabre nu che le fa giù perché sabre nu ma dopo tu provare a fare qualcosa e dunque per me è stato difficile con tu che ha giù lavorato poco a poco. Quando aveva, per esempio, 24-25 anni, non aveva tante cose, eh? No? È stato un percorso lungo, la musica è difficile. O allora, se tu sei veramente un genio o qualche sia di assai dotato, è più facile, ma quando tu sei un musicante, diciamo, normale, è un percorso difficile. Ci vuole ad avere passione veramente.
0: Allora, giusto appunto, parla già appena di suggiro che tu aveva di stadina in cui è sfarante formazione perché l'ora corre e potessi di dopo di ti bene se tu ne hai.
1: Sì, Nadio. Dunque, se state ad aiutare parecchie volte per uscire in concert in cui la cinematica di Corsica. Dunque, Gida, so portiere tu stasera, Sariso Lenzara, o mese di luglio, Pedro Zella, in Balagna c'è Speloncato di noi, Bocognano e Sarte, mi pare. E dunque, qui è il primo progetto che mi dà a cuore. Dopo c'è i concerti che io davo in cui Jerome Casalonga, avevamo un duo tra me e lui, Jerome C. È quasi gli stessi nomi, siamo vicini di Balanin e Bigini. E dunque giochiamo all'auditorium di Bigna Usette a Ostu. Uh-huh. E non su un mese di luglio, giochiamo in Tunu, in prima partita di un concerto di una grande artista di jazz che si chiama New Sunna. Voilà. E dopo faccio un concerto solo in Pigna di noi.
0: Bon, voilà. Donc, ouais. Et né à Iprudietti, on sort par Stimber, nous, qui vous l'arriva, qui ti viagerie à fa, pour da se qui gunta ti soit di appiadi?
1: Alors, mon progetto qui mi viagerie à dentro a fa, è di fa un enregistramento in cui mon quartetto di jazz, ne avevamo parlato un anzo, un quartetto, un bellugge, un saxofono. Si chiama Robbie Marshall, è un americano che sta là in Francia, e due musicanti di scena parigina di jazz, Fabien Marcos e Stéphane Chandelier, e è un progetto di poter facente queste musiche corse rivisitate a modo jazz, e cerco a maniera di valutare il meglio possibile artisticamente e a un livello di promozione di noi, perché a nostri è difficile di vendere i dischi e di farsi conoscere e di farsi sente, e dunque c'è mica lo passi.
0: Giusto appunto, avevamo parlato di su dischetto, ma di spesso qualcosa che rivene in queste emissioni e poi in altre emissioni musicali di sicuro, e che avevamo mancano anche l'arnesi per stare a sentire i dischetti, dunque... Sì. Si può telecariga non ti è sfarante piattavor ma penso se non si compra mica un dischetto
1: dico scopo perché le piattaforme sono belle ma c'è c'è talmente cose in delle piattaforme. Non so mica quanto pezzi sono pubblicati a giorno, ma sono decine di migliaia di titoli in cui l'intelligenza artificiale di noi ha occupato. È incredibile. E dunque ci vuole affascinante in de sumisco di musiche di tutte le origini, voilà. E di quello scopo ti affascinante.
0: Udo Sguardo, par contre, Jérôme, non ta agultura isolana, come si porta, chi ne pensi? Se tu hai un parere, potresti che tu non ne hai mica, ma non penso mica quanto un intanto che artista.
1: Beh, penso che ci sono assai talenti in Corsica, assai passione, e che ci vuole lì che lo sia. Più gente che siano professionali, cioè che è difficile essere professionale in Corsica, perché la musica non è mica abbastanza sviluppata. La passione è sviluppata, c'è tutto quello, c'è la passione, ci sono le creazioni, la passione, ma è difficile di campare in questo mestiere.
0: E adesso
1: voilà, e spero che nel futuro la musica corsa sia più si potrà far sentire in un mondo sano, e che lo ci sarà assai giovani chi campino di qui.
0: Bon, a domandare di fatta, e ci vuole torna a farla in cupo d'assi, ciò che tu beni di mintua, sabrimura di valupo d'assi meglio, di modo più professionale, come tu l'hai detta, perché senza lì spesso si vede a gente cantare, suonare, in ligafè, in paese, ma gente che lavorano veramente, ce n'è meno.
1: Sì, ce n'è meno. E ci vuole che lei abbia la possibilità di dare una conseguenza al suo lavoro, permanente e professionale, che lo sia possibile per lei di campare di questo mestiere. È difficile, perché è sempre più facile di bon, ad un impiego o tengo e faccio la musica il più possibile, ma mi tengo un impiego perché ad un bisogno di campa, è difficile di franca o basso.
0: Sicura. A ringraziati, Jérôme, di stato un onore e un piacere per noi dirigere di qui non ta Corsica Radio in la nostra emissione. E a quanto a te ci spieghiamo in cui un pezzo ci hai approntato qualcosa?
1: No, lo vedremo.
0: L'hai da droit, e quindi è quello che è fantastico, in cui musicanti di talento, anche se non sono mica pronti, sono buoni dell'improvvisata. E di così.
1: Ma bon.
0: Ah, quantunque. A ringraziati, a presto, sciala di là. Di stadina, dunque, se bose de bijin o a un logo mintua, du poulet de ridroa se la de podassi nantai re de zujale, adia e po in de azabe de insta de a sante a radio. Parlemo spesso di stadina di i giri di e di ugir o di nostri ganterini. Stemissione di realizzata in cui l'aiuto di Aguletti Vida ci spichemu in cui torna un pezzo di Jérôme Thiosi. A presto.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

quella sera gli eravamo soli. C'era mamma Capuchino e io solo a Lucarmino. Babbo non c'era mica che babbo non c'era più, ma non un quadrito fermava la sua pipa che come una spunga mai asciutta ci veggia piangiula. Gli eravamo un bande di sera.

Alessio Spadoriaro, Antonio Sinemurti, e poi a scuola alla Nucchiosa, non c'era che tre zitti.

0: Adieu.
1: Adieu.
2: Kurtiga Radio, a Radio Musica di Gurza. Kurtiga Radio in Naiaccio 107.2.

metterci in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

0: Grâce à ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: Badaremo a guerra, i corti di la scuola, soldati di una stonda, con gli scusali scuri, e lo profumo longo di sta risa che sbola, sarà d'inchiostro amaro.

0: spazio di fratellanza, che l'usapri uno strugore un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un faccio in vi. Un vibro metteremo, un grande tralala, ma solo Berlinguer, da vei e da mognare.
2: A quelli che sono soli, tutti abbandonati, tutti disimpiegati, tutti sfortunati. Se non

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, ti stanima un risente riposo.

piazza di Bo si passano ore. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso scordare.